Radio Galileo informa il tuo tempo.

Thank you.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Four, three, two, one.

ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia.

cresce il mio bisogno di inventare. Ma come faccio a tirar fuori quello che non ho? Un'emozione.

da troppo tempo non soffro grazie a te. Un'emozione, lo so,

0: Grazie a te, prima di muovermi ci penso, leggo, mi informo, mi documento e dopo sì che sono giusto, corretto, ideologicamente perfetto.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Questo è un momento molto importante per me, perché c'è un mio amico carissimo, un genio della musica, che ha vinto l'Oscar. Si chiama Nicola Piovani. Vieni Nicola, vieni.
1: Sintonizzato su Radio Galileo.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva: addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dobbiamo.

anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare, come è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare, meglio recitare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Alright.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Notizie in breve da Estra.
7: Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
9: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Kremlin, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
0: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti. Nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli otto più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis, due anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano De Minor, esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a Yas sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostyuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP, una sorta di mina vagante felice.
0: Ed è tutto, a più tardi.

Tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: la novità dell'estate. Dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
1: durare. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buongiorno da Daniela Obaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi: gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione, con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alle 9:13 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è martedì 7 luglio 2026, 188esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. La Chiesa oggi ricorda San Claudio, martire. Nel 1881 Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio. Nel 2005 attentato terroristico a Londra. Nasceva nel 1901 Vittorio De Sica, nel 1922 Pierre Cardin, oggi compie 86 anni Ringo Starr e 83 anni fa la nascita di Toto Cutugno. Le previsioni del tempo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 19 gradi. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero: servizio di emergenza, dopo le proteste arrivano 2 ambulanze. Inchiesta in provincia, Bandecchi blocca tutto. Ternana, c'è il rebus dell'allenatore. Corriere dell'Umbria, Bandecchi in consiglio contro la procura. Scia di furti nelle zone di periferia, il racconto. Ambulanze e soccorsi, l'USL potenzia il servizio. La Nazione, la USL 2, il servizio del 118 sarà implementato. Auto carica di liquori denunciati per ricettazione.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Cambia il 118, ambulanza aggiuntiva e turno notturno a Ferentillo. Escono di strada sulla 1 con 123 bottiglie di liquore, denunciati per ricettazione. Serie D al via il 6 settembre, la nuova Ternana 1925 attende il via libera della FIGC. Cala il consenso per gli amministratori umbri, tiene solo Bandecchi, giù Proietti e Ferdinandi. Le sanità e PNRR, l'Umbria centra l'obiettivo, attivati 25 presidi tra case e ospedali di comunità. A Terni, rissa in piazza dell'Orologio, interviene la polizia. Bene, sono le 9:15 minuti a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

E noi adesso facciamo gli auguri ad Antonio Fior di Spino, in arte Stash, cantante italiano, per essere il frontman della band The Colors, con la quale ha realizzato grande hits come Italo Disco di qualche estate fa. Nato il 7 luglio del 1989 a Caserta, cresciuto in un ambiente artistico, e Stash oggi compie 37 anni.

Agitare Coca-Cola, strepitoso successo per Tommaso Paradiso. Ieri l'abbiamo trovato in vetta ai dischi più ascoltati nelle radio italiane, è nuovo entrato in classifica direttamente in prima posizione. Parliamo di meteo, la nuova settimana prosegue ancora all'insegna dell'alta pressione. Nella seconda parte della settimana, quindi a partire da domani, la cupola anticiclonica si porterà a ridosso dell'Italia. Tuttavia questo movimento verrà disturbato dalle correnti più fresche e instabili che interessano i paesi centrali e orientali del continente. Il nuovo scenario vedrà comunque il probabile innesco di una nuova ondata di calore. I picchi massimi di temperatura non dovrebbero raggiungere i livelli osservati durante il precedente evento di caldo estremo. Solo nella prossima settimana sembra possibile una più decisa intensificazione della calura, soprattutto al centro-sud. Ci sarà il rischio di brevi temporali di calore fra pomeriggio e sera a partire dalle aree montuose e locale estensione anche a parte della pianura padana, soprattutto da venerdì.

0: oggi partirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
2: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
3: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: 9:41 minuti a Radio Galileo, tra poco la linea Giorgio Brighi. Allora, noi intanto torniamo ai successi dell'estate 2026, Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Avevo annunciato che tra poco sarebbe arrivato Giorgio, avremmo ceduto la linea a Giorgio Brighi, invece mi ha appena inviato un messaggio: questa mattina Giorgio non ci sarà. E quindi andremo avanti con il nostro autobus. Intanto continuiamo con le belle proposte di questa estate 2026 e devo dire che quest'anno ci sono veramente tante, ma tante belle canzoni. Secondo me, ovviamente, secondo il mio modesto parere. Poi alla fine si tireranno le somme per vedere quale sarà stata la canzone più ascoltata nelle radio e non solo. Quello che sarà quindi il tormentone dei tormentoni. Sicuramente non ci sarà Raff tra le più ascoltate, ma a noi questa canzone piace tanto. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Un anno fa ci lasciava Pino D'Angiò. Divenne noto con canzoni pop negli anni 80, in particolare con il singolo Ma quale idea? Pensate che questo brano riscosse un grande successo in Italia e all'estero, in particolar modo in Spagna. Il brano rimase al vertice della hit parade per 14 settimane nel 1981. Aveva venduto 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. Intanto,
1: quindi suppongo che manderai la canzone tra poco.
0: Supponi bene, ma tu che fai? Ci sono o non ci sono?
1: Poco devo andare via, quindi volevo salutarti.
0: Piacere.
1: Mi hanno convocato i vampiri.
0: Sì. Quindi domani ci sarai, caro Giorgio.
1: Domani sì.
0: Ci sarai.
1: Mi hanno chiesto questa cortesia. Devo andare a fare un controllo al centro trasfusionale, i globuli. C'ho il globulo che è un po' tu vedi i globuli rossi un po' grandini.
0: Ah, ok.
1: Capito?
0: Ok.
1: E quindi sono sempre a rischio salasso.
0: Sempre. Va bene, però insomma.
1: Con le sanguisughe. No, sono metodi più moderni.
0: Meno male. non scherziamo. Allora
1: che ha fatto D'Angiò?
0: Niente, ci lasciava un anno fa e voglio dire, la sua canzone, sicuramente la più conosciuta, Ma quale idea, ha venduto
1: Ma quale idea?
0: 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. Ma sai quanti sono 12 milioni di 45 giri? Cioè questo
1: che ancora andavano i 45 giri.
0: Certo, stiamo parlando degli anni.
1: Che anno era?
0: E nel 1980 ha pubblicato questa canzone. Capito?
1: Andava alla radio, mi ricordo, la richiedevano
0: spesso.
1: E la cosa bella è che quando c'era veramente tanto entusiasmo anche nel fare radio.
0: Sì.
1: Che quando mandavi canzoni come queste vedevi tutti i conduttori che si muovevano.
0: Sì, è vero.
1: Da seduti. Chi si alzava in piedi.
0: Vabbè, quello è normale, insomma, è giusto.
1: Nadia si alzava in piedi, per esempio.
0: Che ne sai? Ti ricordi?
1: No, perché più avanti.
0: Ah, ok, sì, ma dipende dalle canzoni, no? E comunque, ecco, io l'avevo preparata, se vuoi la ascoltiamo.
1: Ascoltiamola, poi insomma io l'appuntamento ce l'ho intorno alle 10, dalle 10:30 in poi.
0: Quindi come vuoi organizzarti, caro Giorgio?
1: Ma farò un quarto d'ora, così 20 minuti di trasmissione per farti andare a prendere il caffè.
0: Va bene.
1: Poi insomma lascerò alla tua splendida playlist.
0: Sì, ma io ci sarò, tornerò,
1: so che ci
0: poi
1: sarai, però tu devi prendi il caffè, vai in agenzia pubblicitaria
0: perché devo sistemare delle cose. Sì, certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci sarà fino alle 11 la playlist. Ci sono di nuovo i giornali radio.
0: Sì, ci sono. Oh, comunque voglio salutare Marco Cellesca che mi ha scritto stamattina e mi ha detto che lui ci avrebbe seguito dalle ore 10. E quindi, insomma, lo salutiamo. Credo di no.
1: Guardi che mi aspetta al centro trasfusionale dopo le 10.
0: Dici potrebbe.
1: Cellesca. Marcellesca è un tesoro stomo, guarda.
0: Sì, è vero. Sì, molto
1: io
0: gentile.
1: Non so come sia andata l'operazione di Antonietta?
0: Ah, ok.
1: Ma fra poco le scrivo che ieri si l'ho detto, no? La nostra affezionata ascoltatrice. Eccomi, Nadia.
0: Chi
1: dice? Tanti auguri. Ma scritto, Cellesca.
0: Ah.

0: È vero, è vero, è vero. Sì,
1: sappiamo
0: sì.
1: Marchi, Marchetti,
0: sì, come
1: marche
0: no.
1: Da bollo, qualsiasi cosa.
0: Certo, certo, certo, sì, è vero, è vero, è vero.
1: Capita. Vabbè, dai, ma quale idea? Poi vado.
0: Vai
1: poi
0: tu.
1: Vado io.
0: Vai tu. Quindi io intanto vado a prendere.
1: Short. Non so per il mercatino, ma non credo di farcela.
0: Va bene, ma noi sai, il cosiddetto
1: tra Icche e Occhia,
0: il bello della diretta, quindi siamo qui. Siamo
1: qual... Il bello della diretta.
0: Ma altro che. Quindi andiamo con.
1: Ad avversare sangue. Sangue.
0: Sì, sì, vabbè, adesso basta, però.
1: Il sangue.
0: Senti, io.
1: Basta col sangue dei lavoratori. Vabbè.
0: Ok, intanto preparo anche De Gregori, sangue su sangue, così.
1: Ma no, che ci vuole.
0: Ci vuole, che andrà tra un pochino, magari quando ci sarà la nostra playlist in onda, ma intanto andiamo con Pino D'Angiò. Ma quale idea? Sì. Vado? Esattamente. Vai. Come nel 1980.

lanciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Ma quale idea? Bella questa canzone, eh? Ti muovi, ti fa muoversi, bisogna muoversi. Allora, detto questo, come annunciato, andiamo in fascia, in fasce. Ci saranno naturalmente degli spot e anche le ultime notizie.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, ha sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Proseguono in Iran i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, oggi nella città santa di Qom. Decine di migliaia di persone si sono radunate all'alba presso la moschea Jamkaran per la preghiera funebre davanti alla bara di Khamenei e dei quattro membri della sua famiglia, uccisi dal raid di Israele degli Stati Uniti del 28 febbraio. Intanto risale la tensione nello stretto di Hormuz. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana avrebbe lanciato missili contro due navi commerciali nelle prime ore della mattinata, lo riferisce il Wall Street Journal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Allora, naturalmente i prossimi appuntamenti con i giornali radio più tardi, naturalmente in collegamento con Roma, con la nostra agenzia Area da decenni praticamente, abbiamo vista nascere, quasi contribuito a farla nascere l'agenzia. Allora, un anniversario ci tenevo, quindi lancio questa notizia di carattere storico, civile, di cui pochi si ricorderanno oggi. Io me ne sono ricordato e quindi ci sono. E siamo nel 1960, proprio oggi, il 7 luglio, accade a Reggio Emilia ci fu una strage. La polizia aprì il fuoco su una manifestazione sindacale antifascista contro il governo Tambroni. Sapete, il governo Tambroni con le destre che entravano nella maggioranza, insomma, siamo nel 1960, quindi la guerra e le sofferenze della guerra non erano lontane nel tempo. C'erano molti testimoni, molte persone che avevano combattuto e si vedevano strappare il loro impegno, la loro sofferenza, il loro impegno civile. Tante di queste persone avevano messo proprio in gioco la propria vita per la libertà e per la democrazia, quindi ritenevano che non fosse ammissibile, insomma, che gli eredi di coloro che avevano combattuto, alcuni dei quali li avevano effettivamente combattuti, che siamo nel 1960, non lontani, dicevo, dagli eventi, non potevano sopportare che andassero al governo. In tutta Italia ci fu un sussulto di proteste contro questa evenienza. Ci furono 5 vittime a Reggio Emilia: Lauro Farioli, che aveva 22 anni, Ovidio Franchi, che ne aveva 19 di anni, Afro Tondelli, 35 anni, Emilio Reverberi, 39 anni, e il più anziano, Marino Serri, che di anni ne aveva 41. Fausto Amodei scrisse una canzone proprio di getto, sull'onda dell'emozione. La canzone si intitola Per i morti di Reggio Emilia. Vi faccio ascoltare nella bellissima versione drammatica proprio di Milva, la famosa pantera di Goro. Milva, Per i morti di Reggio Emilia.

0: ci tenevo a far rivivere l'atmosfera, anche che questa canzone rende benissimo l'atmosfera di quegli anni. È una pagina di storia, ma non è storia così un po' accademica, è una storia vera, reale, di persone che si sacrificano, che soffrono, che si battono per dei valori, e quindi credo che questa sia una cosa importantissima. Allora, prima di lasciarvi, che come vi dicevo ho un appuntamento che mi hanno spostato, dovevo andarci domani ma hanno chiesto la cortesia di anticiparlo ad oggi e quindi vado nell'ottimo centro trasfusionale, ottimo, sottolineo, ottimo centro trasfusionale dell'ospedale di Terni, fare questo controllo. E non so se farò in tempo per mezzogiorno, ma credo proprio di no, e quindi per oggi forse, se faccio in tempo ci sono, però perché per me fare radio è quasi una medicina mi fa bene, insomma, mi fa bene, quindi volentieri. Prima di salutare volevo salutare tutti voi, volevo salutare caramente una persona che purtroppo è venuta a mancare, Flavio Frontini. Abbiamo sentito tante volte, specialmente nel periodo in cui avevamo con noi l'angelo della memoria, no? Angelo Ceccoli, e lo sentivamo spesso. Sto parlando di Flavio Frontini, grande studioso e ricercatore della lingua madre del nostro dialetto, del dialetto ternano. Era una persona molto intelligente, sensibile, disponibile, e veramente, insomma, un lutto. Terni perde veramente un suo figlio, uno dei suoi figli prediletti. Io con questo vi lascio e ci sentiamo, dipende, forse più tardi, ma più probabilmente domani. Buon ascolto con i programmi di Radio 1.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

0: Ma quanto è bella questa canzone di Antonello Venditti. Amici Maia, Radio Galileo, sono le 10 trascorse da 36 minuti. Eccoci quindi di nuovo insieme per questa seconda parte del nostro autobus di oggi. Per i 60 anni Jovanotti fa un regalo anche ai suoi fan. Dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà al cinema il primo docufilm dedicato alla sua carriera in un evento speciale unico. Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, questo è il titolo. Racconterà il percorso dell'artista dalla piccola radio in cui ha mosso i primi passi nella musica, fino ai palazzetti e agli stadi. Mostrerà il lato anche più intimo e meno conosciuto del cantante. Ma noi intanto Jovanotti lo ascoltiamo insieme ad Alfa. Buon vento.
1: Da

0: Buon vento!
1: Buon vento, buon vento a tutti voi. A tutti coloro che in questo momento stanno lavorando. A tutti coloro che invece si stanno organizzando per andare in vacanza, magari questo fine settimana. Sono le 10:40 a Radio Galileo.

Era Neck con Stai con me. Sono le 10:52 minuti a Radio Galileo. Ancora una buona giornata a tutti voi. Adesso ascoltiamo insieme Noemi.

0: Guardate, prima di fermarci ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: due grandi star, anzi direi superstar, erano Tiziano Ferro e Giorgia a Radio Galileo.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa?

0: casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Perché guardare il mare aiuta ad abbassare ansia e stress? Non è magia, è scienza. Chi vive vicino al mare riferisce livelli di stress più bassi e maggiore benessere psicologico. E non serve tuffarsi, basta guardarlo anche da una panchina o da una finestra. Quel senso di pace quando fissate l'orizzonte non è solo romanticismo, è il vostro sistema nervoso che cambia marcia. Alcuni neuroscienziati parlano di una mente blu, stato mentale quieto, concentrato sul presente che si attiva vicino all'acqua. Quando ci fermiamo a guardare il mare, il cervello comincia a produrre più onde alfa, le stesse associate alla meditazione o ai momenti prima del sonno. La mente non si spegne, ma smette di correre in tutte le direzioni, resta vigile, però più morbida. Il battito rallenta, la respirazione diventa più regolare, la pressione tende ad abbassarsi e è come se il corpo ricevesse il messaggio: potete smettere di essere in allerta. A livello chimico, secondo vari studi sugli spazi blu, si riduce il cortisolo, l'ormone dello stress, mentre aumentano serotonina, dopamina, endorfine, il cosiddetto ormone del legame. Il mare non agisce solo da dentro, ma soprattutto attraverso i sensi. Il primo colpo è visivo, un orizzonte aperto, senza palazzi né cartelloni, riduce il sovraccarico di informazioni tipico delle città. Il cervello ha quindi meno stimoli da filtrare, quindi meno fatica da fare. Il colore blu poi ha un ruolo preciso, le tonalità blu e azzurre sono percepite come non minacciose, associate a stabilità, calma, regolarità dei ritmi sonno-veglia. Non è un caso che tante app di benessere usino proprio queste palette. Il suono delle onde funziona come un rumore bianco naturale, è ritmico, prevedibile, senza picchi improvvisi, maschera altri rumori e si sincronizza spontaneamente con il vostro respiro. C'è poi la parte emotiva. Il mare evoca meraviglia, gratitudine, ispirazione, ma anche una certa malinconia. Per molte persone la spiaggia è un rifugio interiore, un posto dove la tristezza e la rabbia non spariscono, ma trovano una cornice più ampia. In altri casi, però, il mare può amplificare sentimenti di solitudine o riattivare ricordi difficili. Confermare tutto questo ci sono anche degli studi di psicologia ambientale. È stato dimostrato che i pazienti ospedalieri con vista sull'acqua avevano meno stress a recuperare più in fretta rispetto a chi guardava solo mare, solo muri e parcheggi. Quindi vediamo come usare il mare come vitamina per l'umore. Prima cosa, 5 minuti di orizzonte, sedetevi comodi, telefonino in borsa, telefonino messo da parte quindi, e restate lì seguendo il movimento delle onde. Una camminata lenta sul bagnasciuga, piedi nudi, passo tranquillo, sguardo che alterna sabbia e mare. Portate il mare in città, registrazioni audio di onde, video di paesaggi marini visti su uno schermo grande, perfino realtà virtuale. Non è la stessa cosa di una vera spiaggia, ma può diventare un'ancora mentale nei periodi più stressanti. Quindi il mare non è una terapia miracolosa, ma è sicuramente un alleato prezioso. E adesso ascoltiamo Olly, meno male che c'è il mare.

0: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo, arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
1: durare una. Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
2: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Flamenco Paranoia, quindi era Samurai J a Radio Galileo alle 11:26 minuti. Ancora a tutti voi una buona giornata, un buon ascolto. Oggi il mercatino non ci sarà e quindi il vostro programma di annunci tornerà domani mattina.

adesso facciamo un salto indietro di qualche anno, anno 1973, esattamente 53 anni fa. L'album di Claudio Baglioni, che venne pubblicato appunto nel 1973, Gira che ti rigira amore bello, che è l'album che segue lo straordinario successo di questo piccolo grande amore. E quindi il 22enne Claudio Baglioni porta a compimento un nuovo album di grandi successi. Su questo album c'erano quante? 11 tracce, Io me ne andrei, Apri quella porta, Miramare, Casa in costruzione, Amore bello, Lettera, Gira che ti rigira, 70, 80, 90 e 100, Viva l'Inghilterra. E c'era anche Ragazza di campagna, la ascoltiamo insieme, Claudio Baglioni.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

I nomadi, gli aironi neri a Radio Galileo alle 11:43 minuti. Ancora a tutti voi una buona giornata, un buon martedì. Andiamo avanti con la musica, lo facciamo con due gruppi musicali che qualche anno fa si sono uniti in una bella collaborazione per questa meravigliosa Cuore e Vento, Modà e Tazenda.

0: bene, era Irama a Radio Galileo. Questa è la giornata degli imprevisti, eh? Adesso Giorgio mi ha fatto annunciare che il mercatino non ci sarebbe stato, invece eccolo qua pronto con la sua bancarella in piazza del mercato. Confermi? Sì.
1: Sì, sì.
0: Confermi, confermi.
1: Anche con un po' di soddisfazione perché hanno fatto prestissimo al centro trasfusionale, emocromo, perfetto, quindi non ho dovuto fare salassi o cose del genere.
0: Bene, bene, bene, bene.
1: Stato, hanno anticipato poi, bene, una bella ragione lì, sai, si dona il sangue, no?
0: Certo,
1: al centro
0: certo.
1: trasfusionale.
0: Sì.
1: Domani,
0: sì,
1: quando io avevo l'appuntamento, insomma, mi hanno fatto anche un favore perché hanno un'intera scuola di polizia che viene a fare la donazione.
0: Ma
1: quindi
0: che
1: sono
0: bello!
1: Tantissimi allievi.
0: Ma questa è una cosa meravigliosa. Bella, bella.
1: Tantissimi allievi. Domani io avrei dovuto aspettare proprio una vita praticamente. E quindi devo anche ringraziarli. Per lì sono rimasto un po' male. Dico, ma guarda che imprevisto. E ho detto, e c'ho da fare.
0: Sì.
1: Ma è piripì, è e paravanti.
0: Invece ti hanno fatto
1: dopo
0: un
1: invece
0: favore.
1: Dico vabbè dai, ma sono riuscito a fare cose poi tutto
0: certo sommato, ma poi no? Cosa fatta capo hai, insomma, l'hai fatto, basta.
1: Sì, come diceva nonna, meglio una faccenda
0: una fatta
1: che
0: due da fare, quindi tanto questa è fatta, ok? Invece, caro Giorgio, io ti volevo dire che c'è la classifica dei singoli più ascoltati nel primo semestre 2026. Allora, il podio è tutto sanremese, ma è rimescolato, perché la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo di Sal da Vinci in realtà la troviamo al terzo posto. E non
1: terzo?
0: È al terzo, sì, e non è lui. Allora, partendo dalla decima posizione c'è Fulminacci, poi c'è Donny Pitoni con Donne Ricche, poi all'ottavo posto Due Giorni in Fila di Giolier, Sfera e Basta e Anna. Poi questa domenica Olly e Giulia al settimo posto, e devo dire che a noi questa canzone è sempre piaciuta molto, l'abbiamo, insomma, siamo state anche noi a partecipare, diciamo, in qualche modo a questa classifica. Poi c'è Emma con L'amore non mi basta, una canzone di qualche tempo fa. Quinta è Dito nella piaga con Che fastidio, al quarto posto Canzone d'amore di Joliet, poi al terzo c'è Per sempre sì di Sal da Vinci, poi Tu mi piaci tanto di Saif e al primo posto Ossessione di Samurai J.
1: Hai visto, eh?
0: Hai visto sto ragazzo? Sembrava che il Festival di Sanremo per lui non fosse andato granché bene, invece, insomma, no? Giusto?
1: Sì. E queste sono quelle più ascoltate, nel
0: sì.
1: senso che sono quelle sulla base, insomma, delle programmazioni radiofoniche.
0: Sì, diciamo quelle più ascoltate nei primi sei mesi dell'anno, no? Nei primi
1: sì,
0: sei mesi.
1: Hanno
0: quindi
1: fatto un bel incasso, insomma.
0: Sì, sì, sì, per sì, assolutamente sì, i più ascoltati, i singoli più ascoltati. Sì. E quindi
1: chissà qual è la prima in classifica in questo periodo.
0: La prima in classifica in questo periodo è la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: E allora agitiamola sta Coca-Cola, no?
0: Ma è bellissima quella canzone.
1: Agitiamola, dai.
0: Quindi che devo fare? Devo selezionare Paradiso. Aspetta un attimo perché
1: andiamo in Paradiso un attimo.
0: Non ero pronta a tutto ciò, vedi?
1: Poi andiamo a rivedere le stelle.
0: Sì, aspetta un attimo, agitare Coca-Cola, eccola qua, l'ascoltiamo, ma sì, dai.
1: Dai, a te piace, per questo l'ho chiesto, eh?
0: Sì, a me piace tantissimo
1: Paradiso.
0: Sì, a me piace tanto Tommaso Paradiso, sì, sì, molto.

0: Hai capito? Dove andare?
1: Sono andato a consultare un paio di classifiche. In giro. Questa quella è relativa ai brani più ascoltati, questa che hai mandato tu?
0: Sì, in radio la scorsa settimana, nelle radio italiane.
1: Per quanto riguarda la classifica ufficiale, quella della FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana.
0: Sì.
1: Quella proprio più che basata sugli acquisti, praticamente.
0: Sì.
1: Non so attraverso quale nota, cioè il disco era più semplice, no?
0: Sì, adesso ci sono le varie piattaforme, no? Magari, ecco, sì.
1: Qui mi dice Ossessione di Samurai
0: Ancora.
1: J, eccetera.
0: Ancora Ossessione, vedi?
1: E la seconda è La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Emi Schilla.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Queste sono quelle lì. Un'altra classifica ancora molto attendibile, insomma, che canali streaming, play, download, tutta una baraonda di cose, mi mette La testa gira
0: al primo posto. Potrebbe, non lo so.
1: E al secondo ancora Al mio paese, che ha dominato le classifiche per diverse settimane.
0: Sì.
1: Al mio paese.
0: Al mio paese.
1: Che mi piace per il concetto, per l'idea.
0: Certo,
1: per
0: sì. Sì.
1: Penso a tutte le sagre anche.
0: È vero, è vero. È vero.
1: A Radio Galileo, per farlo sapere a tutti.
0: Sì. Sì.
1: Mi fai dire anche questa cosa. Siamo proprio orgogliosi che le sagre, tante sagre, scelgano Radio Galileo per farlo sapere.
0: Sì, questo ci fa molto piacere. Quest'anno abbiamo avuto tanti graditi ritorni, questo ci fa piacere. Auguro ancora un buon lavoro a tutte le persone che stanno organizzando le sagre, perché insomma c'è un grande lavoro dietro, eh? Tanto volontariato, tanta passione.
1: Ma
0: e quindi
1: io ne ho conosciuti in varie sagre che,
0: sì,
1: che ho frequentato. Essendo senior sono, no? Vabbè, inutile dirlo, non hanno mai lavorato tanto quando lavoravano.
0: Sì, no,
1: fanno in pensione,
0: certo.
1: Lavorano di più per
0: è vero, certo, sì,
1: per la sagra, insomma, stanno lì sui braceri,
0: sì,
1: arrosti, rombe, cucina, le signore che poi vanno a casa e smettono anche, devono lavorare anche a casa.
0: Sì, magari vanno a casa a cucinare, no? Dopo
1: sì, no, una cosa veramente incredibile, stanno lì.
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: Queste cucine fumanti, no? D'estate poi.
0: Sì, esattamente, d'estate, hai ragione. Hai ragione, tutto ciò avviene nel periodo più caldo, quindi qui noi andiamo alle sagre per stare un pochino più freschi, ma ci sono quelle persone che per noi sono state ore e ore sopra i fuochi e ai fornelli.
1: Dai un'occhiata in cucina, quella sagra,
0: sì,
1: o all'esterno dove ci sono i braceri per gli arrosti, vedi persone.
0: Sì.
1: Ricordo una adesso non dico, cioè uno di questi che faceva rosso in faccia.

0: Certo, però è perché, vero, è vero. Insomma, è vero.
1: E poi non puoi assaggiare niente, che fai? Li metti a assaggiare?
0: E no, come fai a assaggiare? No, non si può, non si può. Certo che no.
1: I primi trini di questa cosina sulla testa gira. Ah, al mio paese poi c'è l'ossessione ancora di Samurai J, i pinguini.
0: Sì.
1: E poi Anna, White Girl Wasted. Buon vento, questa è carina, anche
0: sì.
1: Una furia.
0: Sì.
1: C'è Angelina anche, eh?
0: Sì, con Mengoni.
1: Angelina.
0: Sì.
1: Con Canto d'amore.
0: Sì.
1: Angelina e Marco.
0: Devo dire che ci sono bei brani in questo periodo.
1: Rama con Cabana che fa anche rima.
0: Sì, che abbiamo appena ascoltato. Sì.
1: È entrato ultimo. Ultimo non è che frequenti spesso gli alti posti in classifica, eh?
0: Sì, è vero.
1: Però è amatissimo, 250.000 persone.
0: Cioè, ti rendi conto? Ma sono tante, eh? Ma tante proprio, no?
1: Tante. Poi... c'è qualcuno che ha fatto un po' di dato, sai, perché senso critico non ci deve mai abbandonare.
0: Assolutamente, appena apriamo gli occhi la mattina,
1: questi
0: no?
1: Questi maxi raduni.
0: Sì.
1: Inconcepibili, cioè 250.000 persone sono più del doppio degli abitanti di Terni.
0: Sì, quello che ho detto anch'io, okay. Immagina due città di Terni tutte in quella
1: città,
0: piazza,
1: neonati compresi,
0: sì,
1: anzianissimi compresi eccetera, tutti insieme non fanno il numero degli... Che succede? Che per esempio gli sponsor vendono i biglietti, tanti biglietti a disposizione a un euro, no?
0: Sì,
1: leggevo, no? Poi diciamo gli organizzatori, che spesso non sono gli stessi cantanti, sono gonfiano questi tutto questo perché non si accontentano più del 20%,
0: sì,
1: ma vogliono il 50%,
0: ho capito.
1: Cioè la metà di un concerto del genere, la
0: sì,
1: metà di tutti sì, gli incassi non va la metà va agli organizzatori,
0: okay.
1: Chiaro che lavorano anche loro parecchio perché devono montare, cioè per far ascoltare a 250.000 persone tutto quanto per bene, ma ci vogliono una strumentazione incredibile, poi devi mettere i maxi schermi,
0: sì,
1: che vedono quelli che stanno,
0: certo,
1: che stanno. No?
0: Sì, sì, assolutamente. Sì, se non erro erano
1: alti,
0: 18, ma
1: stanno tutti in piedi.
0: Sì.
1: Uno come me si trova davanti uno dei due metri e vede niente.
0: No, no, infatti, no, c'erano, se non erro, 18 maxi schermi addirittura, sulla piazza, quindi, no? Sì.
1: È chiaro che si prendono il 50%, anche poco può darsi.
0: Sì, no, questo.
1: Però hanno tutto l'interesse a che ci sia più gente possibile, quindi promozioni, le cose, interviste, un sacco di roba,
0: sì sì.
1: E poi c'è questa cosa che leggevo, insomma, che proprio tanti biglietti messi a disposizione degli sponsor, i quali sono contenti gli sponsor perché prendono sti biglietti, li comprano praticamente, insomma, o li vendono, non so, un euro, al contrario di quelli che invece vanno al botteghino o prenotano, no? Che pagano, adesso non so quanto sia costato.
0: Ma penso una media di 60 euro più o meno, no?
1: 60 euro e un euro.
0: Sì, guarda, l'incasso del concerto è calcolato su una media di 65 euro e quindi è pari a 16 milioni. È una media, perché poi c'è il biglietto più costoso e quello che costa un pochino meno.
1: Allora, uno che ti se uno sponsor dell'evento ti regala il biglietto di un euro.
0: Sì.
1: Uno non ce va da solo, no?
0: Certo.
1: Fa comprare il biglietto alla fidanzata o al fidanzato e famo 30 euro per uno.
0: Sì, sono d'accordo, no? Sì.
1: E così aumenti ancora la cosa. Perché insomma ci vuole anche bravura per fare in modo che ci sia un record, no?
0: Certo.
1: Il fatto che lui sia bravo non c'è dubbio. Che Vasco Rossi sia bravo non c'è dubbio. Che questi che fanno centinaia di migliaia di presenti che siano bravi, perché se non sono bravi non le fanno, cioè vai, manco se te lo pagano.
0: No, certo, è chiaro, è chiaro, ovviamente è così.
1: Vabbè, dai, io, reduce dal centro trasfusionale, ti auguro buon pranzo.
0: Anche a te, buon mercatino. E noi ci sentiamo. Ci sentiamo domani mattina.
1: A domani mattina.
0: A domani, ciao.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: È il momento di ascoltare la sigla del nostro mercatino. Ecco, non era pronta. Adesso ne sta andando. Il nostro è un programma di annunci, quindi uno spazio libero. Annunci gratuiti, potete chiamare senza problemi. I numeri sono 402501 59151 prefisso 0744 334 920852 334 920852.

Allora, qui c'è un annuncio, diciamo, impegnativo, interessante, perché ci sono diverse cose, diverse proposte. Vende cerchi in lega per golf da 15 della BBS in buone condizioni a 300 trattabili, sollevature per persone con disabilità idraulico a batteria 600 trattabili, pigia di raspatrice e torchio manuale seminuovo 300 euro. Sportelli lato sinistro nuovi anteriori e posteriori per BMW serie 539, prezzo dopo visione. Carena per Moto Guzzi anni 80, mai montata. Ammortizzatori a gas posteriori nuovi Bogge per Volkswagen Golf GT anni 90 e Scirocco. Errato acquisto, quindi sono nuovi. Prezzo interessante. Sempre per errato acquisto, vende ammortizzatori anteriori nuovi Morro, Lanciadedra e Delta, anni 90, prezzo interessante. Ed infine Marco, il nome dell'inserzionista, cerca Vespa 50, pick-up o special. Cerca Vespa 50, pick-up o special. Il numero è 345 0809 176. Ripeto, 345 08 09 176.

0: Anitta e Mischilla, la triade che ha sfornato questo successo, insomma, una delle canzoni del momento. Oh, allora vende gruppo elettrogeno Honda da 2,2 kW nuovo con appena 10 ore di utilizzo, è praticamente nuovo, prezzo 1100 euro trattabili. Il numero è 331 4077 257, 331 4077 257. Ruggero vende un'asina di nome Peppa con tutti i documenti in regola, che ha da poco partorito un puledrino, una puledrina, un'asinella, quindi si vende l'asina e l'asinella. Venderebbe anche il papà della puledrina e marito di Peppa, che si chiama Astro. È un asino Martina Franca, maschio di circa 10 anni, di ottimo carattere. Il numero di Ruggero è 349 090 5621, 349 090 5621. Se non mi risponde perché è impegnato in lavori agricoli che sono anche rumorosi, sì, perché insomma, trattori, no? Macchine agricole, allora chiamate sua moglie Giovanna, 347 21 17 613, 347 21 17 613. Vende una gomma per Mieti Trebbia Laver, ho scritto Nieti però io, perché con la N? Ci vuole la M qui. Mieti Trebbia Laverda 84, una Laverda 84 e una Mieti Trebbia, vende gomma per questa Mieti Trebbia, e il numero è, prezzo modico, il numero di Claudio è 340 7980 515, 340 7980 515.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast, la tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
4: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop? Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
0: Gaetano, che saluto, cerca una persona per pulire e riordinare il suo appartamento a Terni, zona Gabelletta, saltuariamente, insomma, quando serve. Il numero è 345-2860-573, 345-2860-573. Paolo vende una macchinetta elettrica per taglio erba, usata solo due volte, a 100 euro. Vende anche due treni edificabili a Mulinano di Stroncone, uno 820 metri quadrati, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili con 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Acquistandoli in blocco si spende solo la cifra di 25.000 euro. Il numero di Paolo è 338-1921-075, 338-1921-075.

Al mio paese con un terzetto, Brancale, Levante e Delia. Questa è una canzone che ha dominato le classifiche e ancora, insomma, secondo posto, quindi ha dominato le classifiche per diverse settimane. Allora, vediamo un po', questo ve l'ho letto. Allora, sì, vende fieno primo e secondo taglio a rotoli, vino bianco frizzante di produzione propria, bravo Claudio, l'inserzionista si chiama Claudio, vende due estirpatori, vende caricapresse grande, spaccalegno sua famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti, idraulica, spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli, una Mieti Trebbia modello 132 Laverda. Il numero è 338-6149-296, 338-6149-296. Elena cerca mobili in regalo per tutto un appartamento vuoto, tavolo, sedie, frigo, congelatore, mobili per la camera, sala da pranzo eccetera. Siamo a Terni, zona Cospea. Se avete mobili in più e non sapete proprio com'è, c'è questo gesto generoso da fare. 345 0248 014, Elena, 345 0248 014. Vende a 8 euro un pacco da 30 pannoloni per anziani taglia M a Terni. Il numero è 328 57 36 658, 328 57 36 658. E poi Ulisse Ulisse da Greccio vende vari tipi di grammofoni a manovella, ripara e vende grammofoni a manovella, vende pezzi originali d'epoca, stupenda collezione e stupenda abilità. 339 47 66 260, ripeto, 339 47 66 260. In onore di questa bella passione di Ulisse faccio ascoltare una canzone proprio di quelle antiche, no? Vintage, come si dice. Gino Becchi, Terra straniera. Andiamo, la dedichiamo al nostro amico dei grammofoni.

È un canto dell'emigrante praticamente, no? Che sogna di tornare nel suo paese, di rivedere la sua mamma, insomma, via. È una canzone di tanti anni fa, famosa, quando in Italia c'erano tanti emigranti, tanti che lavoravano sodo e in terra straniera. Il titolo della canzone, d'altra parte, Terra straniera. Va bene. Ennio cerca base per televisore di 32 pollici. Ennio 347 7219 661, 347 7219 661. Maria vende un decespugliatore piccolo a corrente. Vende anche uno specchio grande per ingresso. Il numero di Maria è 346 3748 595, 346 3748 595. Mario vende spremi pomodori elettrico per fare le conserve in casa, 347 7182 710, 347 7182 710. Cerca una badante automunita nella zona di Narni, Duilio. Il numero è 0744 726382, 0744 726382. Visto che non avete tante necessità oggi, vedo che il telefono è un po' esausto, fra l'altro, perché un po' così, io posso anche lasciarvi, no? E andarmi a godere il pranzo, visto che poi mia moglie è tornata dalle sue meritate vacanze in Basilicata, e quindi è tornata ieri e oggi il pranzo non me lo devo preparare da solo, insomma. E si sente già che c'è un'atmosfera diversa quando c'è la regina, praticamente, proprio regina vera, severa, anche severa, perché ha trovato, insomma, non tutto secondo proprio al 100%, e quindi che dice? Che è? Che ha fatto? No, mi sono arrivato un messaggio, vabbè, niente, vi lascio e con una delle canzoni ancora in voga, e ci sentiamo domani, va bene? A domani.

0: Aspetta un po' però, aspetta un po' però perché l'ansia mangereccia mi aveva fatto dimenticare una cosa che volevo fare, quasi doverosamente, ma con grande trasporto sentimentale, emotivo. Io ho preso ieri della scomparsa di Flavio Frontini. Flavio Frontini è stato veramente uno ricercatore, appassionato del dialetto ternano, che lui ha trattato veramente con grande passione e professionalità. Io ho ancora qualche suo libro nella mia libreria. E allora sono andato a cercare parole sue, e ho trovato su YouTube qualcosa. Quella che voglio farvi ascoltare adesso è un'intervista di qualche tempo fa di Alessandro Cavalieri, il nostro amico e anche collaboratore. Sa, fermo, che è? Non c'entrava niente. Si è sentita una roba proprio a Flavio. È la presentazione di uno studio di Flavio Frontini intitolato Trillurà, la raccolta, pensate, di 2000 proverbi ternani, e vai, la faccio ascoltare. Sono 2 minuti e 33 secondi. L'intervista di Alessandro è di qualche anno fa, questa intervista a Flavio Frontini. Trillurì, trillurà.
1: L'archeologo della parola. Così è definito Flavio Frontini, l'autore del libro Trillurì Trillurà, che con i suoi proverbi dialettali racconta il patrimonio sapienziale ternano. Ne emerge ciò che gli anziani trasmettevano ai giovani come arte del vivere e del sopravvivere. La pubblicazione, presentata al Museo Archeologico di Terni, si inserisce in una serie di conversazioni che porteranno a conoscere la ternanità più autentica e la lingua, il vernacolo, che ne rendeva possibile la conoscenza.
2: Il mio Trillurì Trillurà che fa seguito al Trillurì Trillurì di 30 anni fa è un compendio della sapienza popolare dialettale ternana, da cui non solo viene fuori la lingua ternana, che è un dialetto illustre, nel senso che conserva delle parole, delle locuzioni prettamente latine, ma ha una serie di vocaboli che ne fanno un dialetto illustre. Noi siamo fratelli, dialettologicamente parlando, dei reatini e degli spoletini, che conservano come noi il genere neutro latino. Sapete che in italiano c'è solo maschile e femminile, noi abbiamo maschile, femminile e neutro, cosa che ci differenzia da tutto il resto d'Italia. E se è vera un'ipotesi del famosissimo, bravissimo professor Farinacci, è possibile che il latino sia nato in questo triangolo Terni-Rieti-Spoleto. Per cui il dialetto ternano, nonostante la sua teorica irtezza, perché finisce sempre in U, ma finisce in U perché è l'esito delle coniugazioni latine in us e in ut, no? Roma, caput e mundi, noi non dovremmo dire capoccia, dovremmo dire Luca, mi fa male Lucapo. Oppure non dovremmo dire lupus è bello e lulupo è brutto, filius è bello e lufiglio è brutto. Non ha senso, no? Perciò queste U finali sono una caratteristica illustre. E io, parlando di queste, cercando le parole, il lessico, mi sono imbattuto in migliaia di proverbi.
0: 7 anni fa, 7 anni fa, ecco, la trovate insieme ad altre testimonianze, le trovate su YouTube. A un certo punto si vede anche il microfono personalizzato di Tele Galileo. Allora, nel video, insomma, no? Vabbè, adesso quindi torniamo a noi, torniamo ai saluti che già vi ho fatto. Quindi, insomma, siccome ha interrotto la canzone di Samurai J, Ossessione, la rimandiamo, no? Visto che, vabbè, dai, si interrompe un'emozione. Come si diceva un tempo, non si interrompe un'emozione, no?

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
8: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza, Ucraina e Iran. Il servizio di Alessandro Cisilin.
1: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia, Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Kremlin, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
0: E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
0: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, che vede stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shaara. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Khomeini alle bare dei leader religioso e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
0: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino. Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni ridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto, a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Do la linea a Emanuele Bellicci per l'intervista. Io ritorno tra pochi minuti.
2: Le interviste del New Time Music, anzi le calde interviste, visto appunto il periodo, visto e sentito il periodo, soprattutto perché il caldo si sente. Io vado a salutare una carissima amica, un'artista che ascoltiamo già da tempo, si chiama Gypsy Fiorucci. E ben trovata, carissima Gypsy.
3: Ciao, grazie di cuore, sono felicissima di essere qua e grazie per l'invito.
2: Oggi siamo con te per presentare il tuo nuovo singolo. È un singolo molto particolare, eh? Si chiama Dea Madre Terra. È un singolo dove c'è di mezzo, se non sbaglio, è anche il monocorda.
3: Sì, assolutamente. Allora, questo singolo innanzitutto si chiama Dea Madre Terra, Alchemic Mantra, perché è proprio un mantra. Un mantra dall'essenza universale, dall'essenza trasformativa, ma anche primordiale. Ci mette proprio in contatto con la nostra, diciamo, matrice animica originaria e con la vibrazione cosmica originaria. Quindi è un mantra che porta radicamento, che porta centratura e che ci rimette davvero in contatto, in connessione con l'amore se stessi e di conseguenza per gli altri. E quando siamo in pace con noi stessi e quando siamo equilibrati internamente, no? Nel nostro mondo interiore, automaticamente il segnale che mandiamo fuori sarà di conseguenza. Quindi a seconda di come vibriamo dentro di noi attireremo poi fuori, perché noi siamo delle grandissime, delle antenne potentissime, no? Noi siamo frequenza, siamo energia, siamo vibrazione e quindi è fondamentale essere centrati, equilibrati e appunto avere una connessione interiore che ci permette anche di essere connessi a quella che è la nostra matrice, quella che è il nostro, diciamo, il nostro frammento divino, ma allo stesso tempo riconnettendoci anche alla natura, a Madre Terra, e quindi per vibrare all'unisono con il respiro di Madre Terra e con tutto il creato, nel rispetto di Madre Terra e di tutti gli esseri viventi. Quindi diciamo che questa canzone, che è appunto anche un mantra, una preghiera, un cantico ancestrale, se vogliamo dire, nutre l'anima, ci fa fare veramente, ci fa attraversare. Una canzone che non si ascolta solamente, è una canzone che va attraversata, che va veramente vissuta. Io consiglio di ascoltarla proprio con le cuffie per chi ha la possibilità, perché davvero si ha la possibilità di fare questo viaggio interiore, introspettivo, molto importante, e di percepire il calore dell'abbraccio di Madre Terra, che ci abbraccia proprio come i suoi figli, ci abbraccia. Che ci benedice, e quindi vibrare all'unisono con Madre Terra.
2: Certo.
3: Questo, diciamo, è proprio la missione di questo brano. In una società, quella di oggi, che conosciamo bene, che purtroppo ogni giorno ci fa vedere scene di violenza, di aggressività, la guerra, le violenze varie, tutte le cose che succedono purtroppo ogni giorno, in realtà portare radicamento, centratura, gioia e pace interiore e riequilibrare, diciamo, al massimo le nostre frequenze interiori è di fondamentale importanza oggi più che mai. E quindi questo mantra vuole essere veramente un respiro attraverso la danza atavica, che appunto ci riconnette col tutto, ci fa sentire parte del tutto e soprattutto anche, diciamo, con le nostre potenzialità interiori. E quando siamo in pace con noi stessi, siamo in pace col mondo, e quindi ci riconnettiamo anche ai nostri veri buoni talenti, alle nostre risorse interiori, alla nostra unicità, a quella che è la manifestazione della nostra autenticità nel mondo. E questa è una cosa anche importantissima. Io vado anche nelle scuole, come pensai, Emanuele, proprio per aiutare anche i ragazzi. Io ho fondato Fiamma dell'Unicità, che è proprio un progetto, uno spettacolo, un format, ma anche un percorso evolutivo, che aiuta proprio i ragazzi a rimettersi in connessione con i propri doni, talenti, con il proprio interiore potito in ognuno di noi, dove appunto vivono i nostri bidoni più grandi.
2: Il monocorda, no? Che per i più esperti è 110 Hz la sua frequenza, che cosa produce nell'essere umano?
3: Diciamo? Tipologia arca, che appunto il mio alcam, il mio monocorda, è tipologia arca. Sì. E in questo caso quindi ha una cordatura che generalmente può avere varie accordature, ma generalmente viene accordata 110 Hz.
2: Certo.
3: Che anche, diciamo, la frequenza dei luoghi sacri. Se noi andiamo nel luogo sacro e misuriamo la frequenza in Hertz, i luoghi sacri proprio sono,
2: è quella,
3: hanno 110, hanno 110, quindi diciamo che poi vibra in una frequenza secondo, diciamo, la coerenza armonica. È stato costruito la coerenza armonica dell'Arca dell'Alleanza, infatti nella sua cassa armonica c'è proprio la simbologia sacra dell'Arca dell'Alleanza, che contiene tutte le proporzioni con cui è stato costruito l'universo, quindi a livello anche di geometria sacra e di simbologia sacra, cioè diciamo che il tutto agisce in sinergia,
2: certo,
3: con le frequenze, con le vibrazioni, sì, ancestrali dello strumento, ed è uno strumento che ha la capacità veramente di calmare la mente istantaneamente.
2: Bene, bene.
3: E quindi bypassa la mente e ci manda in uno stato alterato di coscienza, che è uno stato profondo meditativo,
2: sì,
3: in cui l'organismo si rigenera completamente quando è in quello stato lì. E quindi porta armonia ed equilibrio nei centri energetici, in tutti, non solo i chakra, in tutti i centri energetici del nostro,
2: sì,
3: corpo, e in più lavora anche sul sistema biologico complesso, andando a portare tutta una serie di benefici che vanno sia ad un livello fisico, ma anche ad un livello mentale, emozionale ed animico, quindi prendendo,
2: bene,
3: in considerazione a 360 gradi tutto,
2: sì,
3: il nostro essere, no? Diciamo.
2: Certo,
3: e una cosa fondamentale che volevo dire è che il mantra Dea Madre Terra lavora soprattutto a livello del chakra del cuore e del chakra della radice,
2: sì,
3: stando appunto favorendo l'equilibrio in tal senso. Quindi è fondamentale diffonderlo al massimo,
2: uh-huh,
3: in modo che raggiunga più cuori, più anime possibili, perché può davvero fare del bene. Quindi questa è la mission.
2: Quindi,
3: che
2: diciamo,
3: creato.
2: Prima di salutarci, visto che purtroppo, ecco, in pratica è scaduto il nostro tempo, e possiamo definire Dea Madre Terra un brano anche di benessere, Gypsy.
3: Assolutamente, assolutamente, un benessere interiore che abbraccia, come dicevo, la totalità del nostro essere,
2: certo,
3: corpo, mente, spirito e anima, ma soprattutto è un mantra che nutre l'anima e porta,
2: sì,
3: un'armonizzazione interiore incredibile, che appunto è fondamentale oggigiorno. Quindi tutti coloro che supporteranno la diffusione di questo progetto daranno un contributo importante alla costruzione di una società proiettata all'empatia, al rispetto, all'amore e alla consapevolezza.
2: Certo. Senti, prima di salutarci, ultimissima cosa, stiamo per ascoltare Dea Madre Terra. E dove possono trovarti? Social, YouTube,
3: assolutamente,
2: Spotify?
3: Assolutamente, su tutti i miei canali, Gypsy Fiorucci Official, il mio canale YouTube, gypsyfiorucci.com, il sito web, tutte le mie pagine social, sia Gypsy Fiorucci che è la pagina ufficiale su Instagram, su Facebook, su TikTok, ma anche le pagine Fiamma dell'Unicità, la pagina appunto del mio progetto scuole e percorso evolutivo,
2: sì,
3: e anche la pagina Meluma Alchemica, che è la sinergia trasformativa e diciamo la metodologia che ho io stesso ideato, che ha comunque le sue pagine nei social.
2: Bene, bene, grazie Gypsy Fiorucci.
3: E ovviamente iscrivetevi al canale, perché c'è un video strepitoso di A Madre Terra, a un video girato a Pietra di Vismantova, un luogo,
2: sì,
3: veramente magico, immerso da secoli di folklore, che è stato anche ispirazione a Dante Alighieri nella discesa impervia del Purgatorio, la Divina Commedia. Quindi,
2: ottimo,
3: è veramente una location pazzesca in mezzo alla natura,
2: bene,
3: incontaminata. E quindi mi raccomando, andate nel mio canale YouTube a vedere il video che si chiama Madre Terra Alchemic Mantra.
2: Bene, Gypsy Fiorucci al New Time Music, Dea Madre Terra, un abbraccio, ciao.
3: Grazie, un saluto.

ringraziamo Emanuele Bellicci per questa bellissima intervista a Gypsy Fiorucci. Noi continuiamo con la musica. Dobbiamo ascoltare la nuova di Sir Paul qui alla New Time Music. Sale sulla pelle, un

0: Sale sulla pelle il disco nuovo di Sir Paul, alla produzione c'è il maestro Pennino. Complimenti per questo brano estivo. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e beat del momento. C'è Pamela Petrarolo.
1: Guardo adesso.

0: Chiaroscuro, la novità per quest'estate 2026 di Pamela Petrarolo. Tra poco arriva una cantante siciliana che lei ha deciso di aprire questo suo nuovo capitolo con La paura di tasca, il suo secondo album fuori 25 di settembre. Ad anticipare il suo progetto è il titolo del singolo di Anna Castiglia, Mirò, tra pochi secondi qui al New Time Music.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

nuovo progetto di Anna Castiglia dalla Sicilia con Miro. E noi proseguiamo con il nuovo singolo tra Disillusione Quotidiana ad Energia di Resistenza. Sto parlando di Sargassi, che

Galassia, il progetto musicale del cantautore umbro Gabriele Martelloni, e nasce nel 2020 con il lavoro di Bonsai Studios di Orvieto per registrare il disco d'esordio Circolo Polare Catartico, uscito nel maggio del 2021. E questo è il suo nuovo progetto, uscito a gennaio. Questa è la sua nuova canzone, il quarto estratto, Un giorno qualunque. Noi continuiamo con la musica perché dobbiamo ascoltare una cantante che abbiamo visto nell'ultimo festival di Sanremo tra le nuove proposte. Dopo Mille sguardi arriva Truman Show.

Elmira Marinova, in arte Elma, dopo mille sguardi ritorna in radio con Truman Show. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuove playlist. Spazio per Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa di Carlo Pesce, questo è la New Time Music e noi continuiamo con una cantante, presentatrice e speaker, Vanessa Gray, la nuova, si chiama Single.

0: lati, stare vicini vicini, due coni gelati, guardare il tramonto, le barche nel porto, un altro giorno insieme. Sì, ma sempre insieme, io mi taglio le vene. È meglio single, single, single, sempre single, single, sola con me. Ma perché?
1: Single, la novità di Vanessa Gray, cantante, speaker e presentatrice. E noi continuiamo con un cantante abruzzese, abbiamo conosciuto nell'estate del 2004 con Calma e Sangue Freddo, ed è ritornato con un nuovo brano per Luca Di Risio.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

tormentone per Luca Dirizio, non te ne sei andata mai, non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo ancora? Poco, giusto il tempo per ascoltare un disco bellissimo che parte da zero.

0: con la tua immagine che godi sotto il corpo di un altro. Tanto lo so che è così.
1: Novità per Pier Davide Carone e Martina Tilli, canzone bellissima dal titolo È finita. Ed è finita anche questa puntata di oggi. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker e New Time Music. Torno la prossima settimana con tanti altri tormentoni per questa lunga estate caldissima. Bye bye.
2: Avete ascoltato il New Time Music. New Time Music.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino con voi per questa mezz'ora insieme con tante belle canzoni. E oggi iniziamo così con Gypsy Fiorucci.

Gypsy Fiorucci, che la settimana scorsa è stata ospite protagonista qui al New Time Music con una bellissima intervista insieme a Emanuele Bellicci. Noi andiamo avanti con la musica perché dobbiamo ascoltare tante belle canzoni. La nuova di Dario Bonelli, Lei non dorme mai, New Time Music.

Dario Bonelli, un cantante ligure, questa è la sua nuova canzone, Lei non dorme mai, questa è la New Time Music. Lo scorso 28 giugno è uscito il suo nuovo album, Scatole di cartone. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con un'altra bella canzone, è uscita in questi giorni e la ascoltiamo qui tutta la notte, il brano nuovo di Vincenzo Capua, per voi.

acqua tutta la notte. Un inno alla, all'estate, alla libertà e alla voglia di vivere. Questa bellissima canzone abbiamo ascoltato qui alla New Time Music. E si continua con tante altre belle canzoni, tanti altri tormentoni, tipo questa, Il mondo gira.

0: Sta. Attore, cantautore, performer Samuele Cavallo, classe 88 di Brindisi. Il mondo gira, questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato qui all'interno della New Time Music. E ritroviamo anche la nuova di Pamela Petrarolo.
1: Guardo adesso

Chiaroscuro di Pamela Petrarolo. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuove playlist e nuovi tormentoni. Sale sulla pelle, per voi c'è Sir Paul.

0: New The Music, la prima parte si conclude, la seconda è dietro l'angolo che sta per arrivare. Tra poco arriva la nuova di Alice Blasi.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

giovanissima Alice Blasi, una cantante indie rock, non mi va la sua nuova canzone. E si continua con Caterina Cropelli e la sua Palo Santo.

0: Classe 96 per Caterina Cropelli con Paolo Santo. E si continua qui alla New Day Music con tante altre belle canzoni in questa mezz'ora insieme con i successi, le novità e i tormentoni di questa calda estate 2026. C'è Nesibe.
1: Sono nata piano.

0: sera.
1: Classe 95 di Pisa, Nesibe con Sottopelle, canzone molto molto carina. E si continua con un'altra bella canzone qui all'interno della New Time Music. Dobbiamo ascoltare la voce di Call Me Laura, Dietro le Nuvole. Questa è New Time Music, artisti emergenti e

Gau, in arte Call Me Laura, e noi continuiamo il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuove playlist e nuovi tormentoni. Ha vinto Saremo Giovani la scorsa edizione, lo scorso anno. Lui è a settembre con 2 settimane novità.

0: fai come sei.
1: Nuovo singolo, nuovo progetto e nuova cassa discografica per settembre con 2 settimane. Si continua qui al Gnote Music con tante altre belle canzoni, un'altra novità interessante, Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

del singolo con Noemi, Farfalle nello stomaco. Cioffi è ritornato con Carmela. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo è ancora? Pochissimo. Il tempo per ascoltare Cattedrale dall'album Beat Laben per la cantante italo-tedesca Francamente Francesca Siano.

0: Cattedrale a chiudere l'appuntamento della New Day Music con Francamente. Io sono Nicola Savino, vi ricordo di seguirci sui social, Savino Speaker e New Day Music. Torno la prossima settimana con tanti altri tormentoni. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Notizie in breve da Estra.
3: Nel 2025 Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della dichiarazione di sostenibilità che riguarda tutte le società del gruppo. Grande partecipazione per la 27esima edizione del torneo Città di Ancona, sponsorizzato da Estra. Calcio a 5, musica, passione e divertimento hanno animato Piazza Pertini regalando spettacolo ed energia. Estra a fianco di Assisi Summer Festival, la rassegna di musica contemporanea e di intrattenimento che animerà con un ricco cartellone la Rocca Maggiore dal 16 al 18 luglio. Estracom, la società di telecomunicazioni del gruppo Estra, chiude il 2025 con un utile di 1,2 milioni di euro, un risultato che premia gli investimenti in innovazione e sostiene la crescita digitale dei territori. Seguici su www.estra.it e sui social.
4: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
5: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
6: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Terremoto nel Baricalcio, la procura del capoluogo pugliese ha iscritto nel registro degli indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Bari e il secondo come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, le accuse contestate. Nel mirino la richiesta di apertura della procedura di liquidazione per insolvenza della società sportiva. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono scattate presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. 4 serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentino.

Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
6: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

E adesso che farò non so che dire. Vi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera,

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella,

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
4: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassim e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sì, d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora, la brutta copia di quello che era, comincia nei silenzi della sera.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La novità dell'estate, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo arriva Le Rocche Sbroccano. Tutte le sere stand gastronomici con le specialità tipiche della Valmerina preparate dalla celebre Taverna delle Rocche. Sabato 11 luglio torna in un evento nuovo La Notte Bianca. Quattro serate all'insegna della musica, del gusto, della tradizione, nel cuore della Valnerina. Le Rocche Sbroccano, dal 9 al 12 luglio a Ferentillo. Sotto la luna piena, non sei mai stata sincera, non può
3: durare una... Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
4: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al Niguarda e morta poco dopo. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Cosa dite? Che devo andare a fare spesa alla Coop?
3: Ascolta i tuoi amici animali. Se sei socio fino al 15 luglio, trovi lo sconto del 25% sugli alimenti per cani e gatti delle linee Coop. Conviene al tuo portafogli e ai tuoi compagni più fedeli. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
1: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
0: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagolla. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. 2 persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della Difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
3: 2 persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa.
0: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Ferry. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostyuk.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera

sei sintonizzato su Radio Galileo.

viaggiare, partire, viaggiare, non fermarsi mai. Chilometri che sotto il culo passano e allontanano i guai. Viaggiare, vedere tutti gli angoli della terra, rincorrere le stati, farsi rincorrere dalla guerra che è nel cuore. Correre più veloce del dolore, come un jet supersonico, precedere il tuo stesso rumore, fare in modo che non ti raggiunga mai. Viaggiare al volante di una macchina scassata che per ogni chilometro in più è un gloria al padre, e fare una telefonata a tua madre, dire è tutto a posto, ritorno per Natale ad ogni costo. Partire, viaggiare, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto.

rimediare, partire, viaggiare, non dimenticare, fotografare il mondo in movimento, cercare il senso della vita in un momento che si ripeterà, ma chissà dove, chissà quando, partire e vivere cercando e ballando su ritmiche diverse, su diversi accenti, ballare sopra fusi orari e sopra i mutamenti di clima, scalare la cima e poi scendere a valle, una, dieci, cento, mille miglia, coi piedi per bagaglio e il mondo per famiglia, mangiare le cucine dei paesi più lontani, con le forchette, con i bastoncini, con le mani, i paesi più lontani, ma lontani da che? Lontani da cosa? Lontani da dove? Con le radici nel tuo cuore, i rami nell'altrove, partire con il sole sempre in faccia ad

sentirsi Marco Polo, sentirsi molto solo qualche volta sopra un treno, dentro uno scompartimento pieno di facce che non sai, che non saprai, confini di solitudini che non cadranno mai, che tu non rivedrai mai, scambiare quattro chiacchiere in lingue che non sai, comunicare con un semplice sorriso, con un gesto solo, scoprirsi Marco Polo e non sentirsi solo tra gli umani, stringere milioni di mani in ogni posto, agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo agosto dopo

suono, buono, il basso che è un tuono, viaggiare attraverso la musica, attraverso la cultura, la scoperta della natura e di sé, viaggiare nei perché, viaggiare in internet, o sopra un jet, o in bicicletta, o a piedi, modificare i credi, scambiarsi le fedi, e muoversi rimanendo fermi sul posto, agosto dopo agosto. Agosto dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto, dopo agosto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa. Colpa della luna, grande e luminosa.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

sono davanti. Sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo. Certo.